0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos tu copiloto.
0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 102.7.